0: In the Dark con gli Stray Kids, DJ Snake alle 15.39. Siete all'ascolto di Radio Z nel collettivo Buon Martedì Pomeriggio con i Giustini insieme fino alle 17, sempre in radiovisione, due canali 266 del digitale terrestre e 735 di Sky. E allora vi aspettiamo anche in streaming, se volete, sulla nostra applicazione gratuita RTL 102.5 Play.
1: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
0: :15 in questo martedì 29 di settembre, il pomeriggio firmato, targato Collettivo Z su Radio Z. E allora non abbiamo parlato di una cosa importante che è avvenuta nei giorni scorsi, cioè magari l'abbiamo già fatto su Z ma non l'abbiamo fatto qui nel collettivo: il matrimonio di Ernia, a cui sinceramente avrei voluto partecipare anche solo per sentire tutto il discorso, tutto il momento in cui Jake La Furia ha proclamato marito e moglie Ernia con la sua nuova ufficiale moglie. Il matrimonio è stato molto divertente, abbiamo visto le immagini, un sacco di ospiti particolari, e sicuramente Ernia avrà anche cantato questa dedica.
4: Che nome dai d'un sogno?

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

0: la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: È vero, questa è la dedica che Ernia fa alla sua Milano alle 15.44 su Radio Z nel collettivo, ma sono certo che qualora la ascoltaste con l'occhio che magari è rivolto alla vostra città, con il cuore rivolto alla città del vostro, delle vostre origini, la città a cui siete tanto legati, potreste dedicarla in ugual modo a il vostro paese, la vostra città. Ed è bellissimo così.

due grandissime penne, a mio modestissimo avviso, quella di Promessa e quella di Franco 126. Forse Franco Franchino è della generazione subito precedente a quella di Promessa, ma è bello che si incontrino e suonano veramente molto bene su questo beat di Idua, Ordinaria Follia. Sono le 15:50 su Radio Z, nel collettivo Z che è anche vostro, al 335 30 10 25. Salutiamo Francesco, salutiamo chi ci segue dalla Calabria, fateci sapere dove e come ci state ascoltando con un SMS, WhatsApp o quello che vi pare. Tra poco c'è da chiacchierare di musica, perché ci sono tante novità in arrivo, c'è da parlare di Mengoni e il suo Allo Sbagliato, c'è da parlare di Ircomi, insomma tanta carne al fuoco. Come si accompagna la carne al fuoco? Ogni tanto con la Coca-Cola, che però Tommaso Paradiso dice di agitare.

E te ne vai perché sei fatta così, come le bollicine, della, come la schiuma della Coca-Cola quando la agiti. Tommaso Paradiso, 15:54, Radio Z, Collettivo Z, complimenti a Tommaso Paradiso che è un grandissimo, grandissimo amico di Radio Z e del Collettivo nello specifico, e gli facciamo i complimenti perché Casa Paradiso ieri è stato certificato disco d'oro, il suo ultimo album, quindi grande Tommy, siamo davvero felici, bellissimo, disco molto bello, molto molto bello, me lo ricordo ancora, riascoltato tante volte, funziona sempre tanto. Merck & Cremont.

Beh ragazzi, che dire? Follettini e follettine. Lo avete visto, Radiovisione al 266 digitale terrestre, al 735 di Sky, i nostri due canali della Radiovisione. Devo ammetterlo, il mio videoclip preferito della storia della musica. Dua Lipa, Love Again, alle 15.59 su Radio Z. Ragazzi, cioè, devo dirlo, è un bellissimo video, ha una fotografia meravigliosa, ha una sceneggiatura e una scenografia incredibili, quindi voglio dire, bello, brava Dua, complimenti, bravo, bel video. Sono le 4.

E allora Gimineiro alle 16 e un minuto su Radio Z nel pomeriggio, targato, griffato, collettivo Z con Nicolò Giustini fino alle 17, pronti poi a passare la palla a Francesco Taranto e Alessandra Vatta per la loro generazione Z. Beh, è bello trovare Gimineiro, soprattutto ricordando, qualora non l'abbiate ancora visto, fatelo, l'esibizione pazzesca fatta da lui al Radio Z Futurist Live il 2 di settembre all'Arena di Verona. Ritrovate tutto lo show completo su RTL 125 Play, la nostra applicazione gratuita, ma andate a vedere la sua esibizione che parte da Red Carpet, perché spacca.

L'aranciata rigorosamente quella amara di Fra Quintale, ritrovata alle 16:09 su Radio Z nel collettivo. Sapete, stanno uscendo tante liste di possibili artisti che parteciperanno a Sanremo l'anno prossimo, bla bla bla. Ma devo dire che su 9 delle 10 che ho visto il nome di Fra Quintale era presente. Lui è un grande nostro amico, facciamo il tifo per lui, anche perché la sua musica secondo me bene si adatterebbe a quel contesto, perché ha quei connotati che servono secondo me per essere perfetti in quella settimana. Because everybody here is so sick. Say my name.

Senza dubbio uno dei brani di quest'estate nel panorama internazionale è Move Joe Malagie alle 16:12 su Radio Z nel collettivo. E a proposito di canzoni francesi, questa e un'altra davvero hanno letteralmente preso tutto. Pile, l'altra canzone, esistono anche due versioni gospel di queste due canzoni che sono meravigliose altrettanto quanto queste. Lui è fortissimo, dalla Sardegna, Broken World, si tratta di Braci.

differenza? La differenza è sostanziale. Sarò vero come il vuoto che sta sotto, solo per sentirmi vivo, per amarti come fosse il mio ultimo giorno. Ripetimi ancora che mi ami davvero, dentro la tempesta quando da sereno. Perché la mia cura non sarà il successo, se mi ami davvero è già tutto un successo.

Questa è la canzone con cui Madame era tornata dopo tanto tanto tempo a far sentire la sua voce, il suo singolo che ha anticipato poi l'album, che si intitolava proprio nello stesso modo, Disincanto. Abbiamo ritrovato alle 16.19 su Radio Z nel collettivo, e allora 9 ore fa Madame sui suoi canali social ha fatto sapere che proprio Disincanto ha raggiunto un grandissimo risultato, disco di platino. Io lo dico sempre, per me è stato a tutti gli effetti il disco dell'album. Mi è piaciuto da morire, a sonorità tanto diverse ma nell'unicità della sua voce e nel suo modo di scrivere che si riconosce sempre, un po' come il loro, Marra e Guè, e quando stanno insieme stanno benissimo ma fanno dei casini.

tutta la... Non di sangue, ma lo sono lo stesso. Marrakesh e Guè fratelli. In questo caso, fratelli che fanno dei casini. È bello, non so se avete mai fatto, se vi è mai capitato. A me sì, devo dire, fare dei casini, combinare qualche casino con il fratello, il fratellino, il fratellone. Molto divertente poi come se ne esce. Comunque su Radio Z nel collettivo è il momento di ballare un po' con Django Sunshine.

0: via radio.
1: Buon pomeriggio da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione in graduale aumento sulla rete. Partiamo subito dalla A14 Bologna-Taranto, dove tra Ortona e Pescara Ovest verso Bologna abbiamo 2 chilometri di coda per un incidente da poco avvenuto che vede il coinvolgimento di 2 camion, mentre invece nel tratto tra Grottamare e Pedaso verso Bologna abbiamo 3 chilometri di coda per lavori e 2 chilometri di coda sempre per lavori anche tra Pescara Nord e Pineto, ancora in direzione di Bologna. Spostandoci ora sulla 4 Milano-Brescia, l'incidente tra Pero e Sesto San Giovanni in direzione di Brescia è risolto, permane una coda, ma adesso si può viaggiare su tutte le corsie disponibili e sulla 9 Lenate Como-Chiasso, tra Como Monte Olimpino e Chiasso verso la Svizzera, coda per operazioni doganali. Concludiamo in corrispondenza della 1 tra la Cumplanare di Firenze Nord e in bivio con la 1 direttissima verso Bologna, coda a tratti per traffico intenso.

Volta che ho amato ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò